0: Jens Freunde Brot.
1: Hakata?
2: Takata!
1: Nakatasta toka hasta!
2: Akatanga tu takatanga!